0: Maulid Rasul 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

dirasa 1448 Hijri, Madani dihayati, Ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional